ma perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Le sfumature del freddo sono assurde quanto le stanze separate dove cominciano le tue mani. Resterà sempre un po' di sete, ritrovarsi allo specchio e fare pace.

due come noi non ci sono favole. Due come noi, la smetti di piangere. E due come noi, salutami tuoi.

dolore di sentirsi vivo. Ed una come te si accontenta del minimo.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it. Radio Ascoli.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placente, al microfono Davide Dedei in regia. Gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato, ha avvertito che ci saranno ritorsioni. Questo lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Arashi. Intanto Trump ieri è sbarcato ad Ankara per il vertice NATO, attaccando ancora gli alleati, in modo particolare Meloni. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e anche Gran Bretagna ha detto non ci hanno aiutato sull'Iran, e poi rilancia sulla Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. E arriva il nuovo affondo sulla premier italiana: Meloni una brava persona, ma per noi non c'è stata. E proprio Meloni è arrivata ieri sera in ritardo alla cena e si è seduta allo stesso tavolo di Trump, Rutte e dei leader europei. A banchetto finito con i giornalisti, chiude glacialmente la questione delle relazioni con Trump e dice: rapporti cordiali. E la summit si è aperto con accordi e commesse per 50 miliardi sulla difesa e anche ribadito sostegno all'Ucraina. Previsto oggi il bilaterale Trump-Zelensky. Mattarella intanto ha annunciato che, accettando l'invito di Macron, sarà a Parigi il 14 luglio per la festa della Repubblica. Il giorno prima, nella capitale francese, è previsto il vertice dei volenterosi con Meloni. Una serie di esplosioni ha scosso Kiev, mentre la Russia continua la sua raffica di attacchi sulla capitale Ucraina in concomitanza col vertice NATO in Turchia. Andiamo in Venezuela, è salito a 3.685 morti e oltre 16.700 feriti, il bilancio ufficiale del terremoto del 24 giugno, secondo l'ultimo bollettino diffuso dalle autorità. E sono proprio le autorità sanitarie che riferiscono di oltre 1.000 scosse di assestamento. Ai mondiali, quindi stiamo parlando dei mondiali di calcio, ai mondiali l'Argentina riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto rimontando di 2 gol e vincendo per 3-2, qualificandosi così ai quarti. Tennis, Sinner torna in semifinale a Wimbledon dopo aver battuto il tedesco Struff. A sfidarlo troverà Djokovic. E prima di chiudere il nostro news andiamo ancora una volta a puntare l'attenzione sull'Iran, perché stanno continuando dichiarazioni roboanti soprattutto da parte delle autorità iraniane, perché il comando centrale delle forze armate della Repubblica Islamica hanno dichiarato in un comunicato che l'Iran non permetterà alcuna interferenza nella gestione e negli affari relativi allo stretto di Hormuz, e si precisa in nessuna circostanza. E questa era l'ultima notizia.
0: Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
3: Questa è Radio Ascoli. Yeah!

0: Radio Ascoli.
1: And currently it's upside down.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola male.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione da Verusca Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Il sistema del welfare marchigiano, case protette, una stangata, controlli ad hoc sulle rette, nuovi accordi con aumenti nelle strutture per gli anziani non autosufficienti. Calcinaro commenta: aiutiamo almeno 1900 famiglie con voucher e monitoriamo i gestori. Rincari però fino a 240 euro al mese per gli ospiti con 9,6 milioni dati dalla regione. Gli aiuti non sono adeguati, Ruggeri ribadisce, una condanna economica per chi ha necessità. E poi l'appello: sospendete gli aumenti, così diventa insostenibile. Le famiglie della residenza Montefeltro che dicono: non lasciateci soli, apriamo un tavolo di confronto. La scoperta: in mare sempre meno pesce, per i delfini la rotta dei pescatori. Uno studio dimostra come i mammiferi rincorrano le navi a caccia di cibo facile. Il presidente del CNR Irmin Luna dice: animali intelligenti, ma per loro è un pericolo inseguire le navi. L'indagine è stata condotta tra le coste venete e quelle delle Marche. Il turismo ad Ascoli con il patto con la diocesi, il Rengo punta al romanico, ripropone la ripartenza di chiese aperte per i visitatori, un tour tra gioielli architettonici della città. Per l'estate l'apertura anche lunedì della Pinacoteca, adesso fruibile tutti i giorni della settimana. Arriva l'ok al restyling per salvare gli affreschi di Sant'Egidio, l'edificio sacro e attiguo a Palazzo Saladini Pilastri ed è ricco di opere. Avvenuto l'affidamento di una ditta specializzata per seguire l'intervento. La bimba piange, lui le stringe il volto, va a processo un papà di 26 anni. Erano da soli in casa, trauma facciale per la piccola di 2 mesi, accusato di lesioni aggravate. La denuncia è stata fatta dalla compagna dell'uomo. Allarme Beco: ad agosto si lavora solo un giorno, l'appello dei sindacati, attivare il piano industriale e sbloccare gli investimenti sono le condizioni necessarie per far sì che vengano scongiurate altre crisi. Avanza il cantiere a Piazza Ringo, restituita ai cittadini un'altra porzione, riaperto il passetto e completamente fruibile anche lo spazio antistante la cattedrale. A caratterizzare il nuovo volto, uno dei luoghi simbolo del centro, sono ora i San Pietrini in travertino. Gli sposi potranno festeggiare l'uscita dal Duomo davanti alla splendida cornice della cattedrale, ha commentato il sindaco Fioravanti. Il gap delle pensioni ha

0: di maglia nera, gli uomini quasi il doppio delle donne. Qui i lavoratori hanno percepito in media 1.560 euro, mentre le lavoratrici si sono fermate a 926, con un divario che ha raggiunto il 40%, dato peggiore delle Marche. Carriere discontinue e diffusione del part-time non sempre scelto, minori con opportunità di crescita professionale. Queste le cause del divario economico nelle pensioni tra uomini e donne. La fotografia della UIL, problema strutturale, commenta il sindacato. Santini aggiunge: il guaio è la carriera interrotta da figli, anziani e familiari. Quintana e solidarietà, porta maggiore in favore di AIL e LILT, una colletta per la ricerca. Le donazioni si faranno durante le cene propiziatorie. L'appuntamento è stato nominato Porta Maggiore Uniti per Vincere. Alla presentazione il caposessiere Gino Petronio con il dottor Raffaele Trevisonne per la LILT e Gianluca Ciccogliani e Valentina Galati per l'AIL. 20 euro per le cene propiziatorie con bimbi gratis per sostenere le due associazioni. Saranno devoluti gli incassi con delle box appositamente installate in favore di AIL e LILT per sostenere la lotta contro i tumori. Incendio in municipio, locali invasi dal fumo, gli uffici restano chiusi. Il rogo all'alba di ieri a Castel di Lama, con l'incendio partito da un guasto elettrico al distributore automatico. Le attività riprenderanno regolarmente nella giornata di domani. San Benedetto, parcheggi introvabili e proposte, sul lungomare gli incassi crollati, rispetto allo scorso anno la flessione di circa 16.000 euro, tutta colpa dei lavori che non finiscono mai. La sicurezza in mare, una barriera per fermare i tuffi dal pennello, il comune accoglierà le richieste dei Baywatch, Mozzoni dice no alle multe. Il calcio bianconero con l'Ascoli che riparte dalle basi, tutti i big blindati dai club, da Damiani ad Uffizi passando per Silipo, Corradini e Curado, il progetto bianconero avanza spedito. Conferme importanti anche per Gugliebre, Nicoletti e Milanese, già arrivato De Pieri in bianconero. Per gli arbitri, Orsato, nuovo designatore di Serie A e B, prende il posto di Rocchi, coinvolto nell'inchiesta della Procura di Milano. Il programma bianconero nero, poi picchio verso la tesora d'uno, fare i puntati sulle amichevoli. Ascoli Grosseto, giovedì 23 luglio a Norcia, sarà a porte chiuse, amaro in bocca per i sostenitori. Tra le sfide fissate anche quelle illustre contro il Frosinone neopromosso in Serie A. La data clou poi il 2 agosto con la città che si sta preparando ad una giornata tutta da vivere tra la Quintana della tradizione in onore del Santo Patrono e la Lazio di Gattuso, di scena appunto allo stadio del Duca. In Serie C, Samb, niente cambi, Eusebi in partenza. L'esito del confronto con il capitano non ha prodotto colpi di scena. Dopo due stagioni il centravanti rossoblù è fuori dal progetto tecnico. L'esperto attaccante sembra destinato a finire al Piacenza, con cui già ci sarebbe un'intesa. Il nuoto, restiamo a San Benedetto, voglio sognare in grande, dice Elena Capretta, che è stata appena convocata dall'Italia per l'Europeo che ad agosto si disputerà a Parigi. Ho un'altra testa rispetto a prima, commenta la giovane nuotatrice. Adesso so gestire tutte le mie emozioni, posso confermarmi tra le big. Ed è tutto per il momento, grazie per averci seguito. L'informazione locale torna più tardi. Da Verusca Cestarelli, a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
1: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

tale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Prima edizione dei radiogiornali, edizioni delle 9, diamo un'occhiata alle notizie principali. Ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran, le forze del comando centrale americane hanno colpito più di 80 obiettivi in Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa. Le sirene d'allarme sono scattate in Bahrain e in Kuwait, dove sono stati attivati i sistemi di risposta a droni e missili. E nuovi scontri tra USA e Iran nello stretto di Hormuz alimentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, con un future agosto 2026 sul WTI che sale a $72,77 al barile, in rialzo del 3,3%. La guerra in Ucraina, una serie di esplosioni ha scosso Kiev, mentre la Russia continua la sua raffica di attacchi sulla capitale ucraina, in concomitanza con il vertice della NATO in Turchia. Intanto la premier Meloni, presente ad Ankara al vertice NATO, ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. Venezuela è salito a 3.685 morti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il paese. Le persone tratte in salvo sono state 6.462, 17.907 risultano senza casa, 86.794 famiglie hanno ricevuto assistenza. Truffa ed evasione fiscale, questi reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. La misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza, oggetto delle indagini, la scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati a cui venivano prospettati i rendimenti legati alle scommesse sportive. Il Mezzogiorno negli ultimi 5 anni risulta essere la regione italiana più dinamica del paese, lo rivela lo Svimez.
2: Negli ultimi 5 anni il Mezzogiorno è l'area più dinamica del paese, con una crescita complessiva del 9,5% contro il 7,1% nazionale e il 6,6% del centro-nord. È quanto emerge dal rapporto sud della federazione BCC Campania e Calabria, diretto dalla Svimez, come spiega Gaetano Vecchione, direttore del rapporto.
3: Le stime 2025 ci danno un'Italia che cresce allo 0,5, un Mezzogiorno allo 0,7, ancora una volta anche per quest'anno, quindi una crescita superiore alla media nazionale, crescita strettamente legata all'intonazione espansiva delle politiche economiche degli ultimi anni nel periodo post-Covid, quello del PNRR.
2: Il differenziale favorevole riflette però fattori in larga parte irripetibili, come l'onda lunga degli incentivi edilizi, l'effetto espansivo del PNRR nella sua fase più matura e la chiusura del ciclo di coesione 2014-2020. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Verusca Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Il sistema del welfare marchigiano, case protette, una stangata, controlli ad hoc sulle rette, nuovi accordi con aumenti nelle strutture per gli anziani non autosufficienti. Calcinaro commenta: aiutiamo almeno 1900 famiglie con voucher e monitoriamo i gestori. Rincari però fino a 240 euro al mese per gli ospiti con 9,6 milioni dati dalla regione. Gli aiuti non sono adeguati, Ruggeri ribadisce, una condanna economica per chi ha necessità. E poi l'appello: sospendete gli aumenti, così diventa insostenibile. Le famiglie della residenza Montefeltro che dicono: non lasciateci soli, apriamo un tavolo di confronto. La scoperta: in mare sempre meno pesce, per i delfini la rotta dei pescatori. Uno studio dimostra come i mammiferi rincorrano le navi a caccia di cibo facile. Il presidente del CNR Irmin Luna dice: animali intelligenti, ma per loro è un pericolo inseguire le navi. L'indagine è stata condotta tra le coste venete e quelle delle Marche. Il turismo ad Ascoli con il patto con la diocesi, l'Arengo punta al romanico, ripropone la ripartenza di chiese aperte per i visitatori, un tour tra gioielli architettonici della città. Per l'estate l'apertura anche lunedì della Pinacoteca, adesso fruibile tutti i giorni della settimana. Arriva l'ok al restyling per salvare gli affreschi di Sant'Egidio, l'edificio sacro e attiguo a Palazzo Saladini Pilastri ed è ricco di opere. Avvenuto l'affidamento di una ditta specializzata per seguire l'intervento. La bimba piange, lui le stringe il volto, va a processo un papà di 26 anni. Erano da soli in casa, trauma facciale per la piccola di 2 mesi, accusato di lesioni aggravate. La denuncia è stata fatta dalla compagna dell'uomo. Allarme Beco: ad agosto si lavora solo un giorno, l'appello dei sindacati, attivare il piano industriale e sbloccare gli investimenti sono le condizioni necessarie per far sì che vengano scongiurate altre crisi. Avanza il cantiere a Piazza Arringo, restituita ai cittadini un'altra porzione, riaperto il passetto e completamente fruibile anche lo spazio antistante la cattedrale. A caratterizzare il nuovo volto, uno dei luoghi simbolo del centro, sono ora i San Pietrini in travertino. Gli sposi potranno festeggiare l'uscita dal Duomo davanti alla splendida cornice della cattedrale, ha commentato il sindaco Fioravanti. Il gap delle pensioni, Ascoli maglia nera, gli uomini quasi il doppio delle donne. Qui i lavoratori hanno percepito in media 1.560 euro, mentre le lavoratrici si sono fermate a 926, con un divario che ha raggiunto il 40%, dato peggiore delle Marche. Carriere discontinue, diffusione del part-time.

0: Time non sempre scelto, minori con opportunità di crescita professionale. Queste le cause del divario economico nelle pensioni tra uomini e donne. La fotografia della UIL, problema strutturale, commenta il sindacato. Santini aggiunge: il guaio è la carriera interrotta da figli, anziani e familiari. Quintana e solidarietà a Porta Maggiore in favore di AIL e LILT, una colletta per la ricerca. Le donazioni si faranno durante le cene propiziatorie. L'appuntamento è stato nominato Porta Maggiore Uniti per Vincere. Alla presentazione il caposessiere Gino Petronio con il dottor Raffaele Trevisan per la LILT e Gianluca Ciccoiani e Valentina Galati per l'AIL. 20 euro per le cene propiziatorie con bimbi gratis per sostenere le due associazioni. Saranno devoluti gli incassi con delle box appositamente installate in favore di AIL e LILT per sostenere la lotta contro i tumori. Incendio in municipio, locali invasi dal fumo, gli uffici restano chiusi. Il rogo all'alba di ieri a Castel di Lama con l'incendio partito da un guasto elettrico al distributore automatico. Le attività riprenderanno regolarmente nella giornata di domani. San Benedetto, parcheggi introvabili e proposte, sul lungomare gli incassi crollati, rispetto allo scorso anno la flessione di circa 16.000 euro, tutta colpa dei lavori che non finiscono mai. La sicurezza in mare, una barriera per fermare i tuffi dal pennello, il comune accoglierà le richieste dei Baywatch, Mozzoni dice no alle multe. Il calcio bianconero con l'Ascoli che riparte dalle basi, tutti i big blindati dai club, da Damiani ad Uffizi passando per Silipo, Corradini e Curado, il progetto bianconero avanza spedito. Conferme importanti anche per Gugliebre, Nicoletti e Milanese, già arrivato De Pieri in bianconero. Per gli arbitri, Orsato, nuovo designatore di Serie A e B, prende il posto di Rocchi, coinvolto nell'inchiesta della Procura di Milano. Il programma bianconero nero poi picchio verso l'atteso raduno, fari puntati sulle amichevoli. Ascoli Grosseto, giovedì 23 luglio a Norcia, sarà a porte chiuse, amaro in bocca per i sostenitori. Tra le sfide fissate anche quelle illustre contro il Frosinone neopromosso in Serie A. La data clou poi il 2 agosto con la città che si sta preparando ad una giornata tutta da vivere tra la Quintana della tradizione in onore del Santo Patrono e la Lazio di Gattuso, di scena appunto allo stadio del Duca. In Serie C, Samb, niente cambi, Eusebi in partenza. L'esito del confronto con il capitano non ha prodotto colpi di scena. Dopo due stagioni il centravanti rossoblù è fuori dal progetto tecnico. L'esperto attaccante sembra destinato a finire al Piacenza, con cui già ci sarebbe un'intesa. Il nuoto, restiamo a San Benedetto, voglio sognare in grande, dice Elena Capretta, che è stata appena convocata dall'Italia per l'Europeo che ad agosto si disputerà a Parigi. Ho un'altra testa rispetto a prima, commenta la giovane nuotatrice. Adesso so gestire tutte le mie emozioni. Posso confermarmi tra le big. Ed è tutto per il momento. Grazie per averci seguito. L'informazione locale torna più tardi. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Rotta la tregua nel Golfo Persico. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno colpito nella notte più di 80 obiettivi in Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa. Colpite basi americane in Bahrain e Kuwait. Medio Oriente, attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City, provocata la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. Vertice NATO ad Ankara, la premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. Nel colloquio è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. La presidente del Consiglio ha dichiarato che i rapporti con il presidente Trump sono cordiali. Ieri Trump aveva ribadito: mi piace, ma non mi ha aiutato. La Russia nella notte ha lanciato missili e droni sull'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna. Il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di un'altra donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo. Un attacco missilistico ha colpito a Kharkiv e lì sono morte 2 persone. Venezuela è salito a 3.685 morti e 16.740 feriti, il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il paese. Le persone tratte in salvo sono 6.462, 17.900 risultano senza casa. Maxi operazione contro la pedopornografia online, con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 persone le arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Truffa ed evasione fiscale, reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. E infine ordinanza del Comune di Milano che introduce lo stop all'assegnazione delle consegne ai rider nelle ore più critiche della giornata di caldo estremo, dalle 12.30 alle 16. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Rotta la tregua nel Golfo Persico, le forze degli Stati Uniti hanno colpito più di 80 obiettivi in Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Colpite basi americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente Trump ha confermato che la fine del cessate il fuoco nella conferenza stampa con il segretario della NATO Rutte ad Ankara, definendo l'Iran un paese malato e bugiardo. E sempre ad Ankara, con il segretario della NATO Rutte, Trump ha ribadito di essere stato deluso dalla posizione degli alleati nella guerra contro l'Iran. Noi abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi NATO dalla Russia, in cambio siamo stati trattati ingiustamente. Sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo. E infine ha detto, con la Spagna chiusi i rapporti commerciali è un caso senza speranza. Intanto ad Ankara la premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. Nel colloquio è stato ribadito il fermo impegno italiano a fianco di Kiev e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. La presidente del Consiglio ha dichiarato che i rapporti con il presidente Trump sono cordiali. Ieri il presidente americano aveva ribadito: mi piace, ma non mi ha aiutato. La Russia nella notte ha lanciato missili e droni sull'Ucraina colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte i droni russi hanno colpito un'auto, un minibus e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di un'altra donna. Un attacco missilistico ha colpito un edificio a Kharkiv. Il bilancio delle vittime è di 2 morti. Veniamo in Italia. Max operazione contro la pedopornografia online con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 persone arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingenti quantità di materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi dispositivi informatici. In Italia inizia oggi la terza ondata di caldo africano dell'anno. Secondo il sito milmeteo.it sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e entro il weekend 40 gradi ad Oristano, 39 in Puglia e Toscana. L'OMS avverte altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Ordinanza del Comune di Milano che introduce lo stop all'assegnazione delle consegne ai rider nelle ore più critiche della giornata di caldo estremo dalle 12.30 alle 16. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Rádio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Lutto nel mondo della politica picena. Addio al sindaco di Martignano Claudio Flamini. Aveva 56 anni, era stato eletto nel 2024 a giugno. Aveva alle spalle una lunga esperienza nell'amministrazione locale iniziata nel 2014.

0: per vincere. In occasione delle due cene propiziatorie di luglio e agosto ci sarà una gara di generosità tra i commensali presenti alle cene. I banchetti saranno a costi contenuti, così che i partecipanti possano fare un'offerta da devolvere in beneficenza. La raccolta fondi sarà finalizzata ad aiutare AIL e LILT, realtà che promuovono la ricerca per le cure delle malattie oncologiche. L'appuntamento è stato presentato dal caposestiere Nero Verde Gino Petronio, insieme a lui l'assessore Nico Stallone e la responsabile della Commissione Solidarietà del sestiere Rosalba Ranalli. Abbiamo voluto, hanno detto, che le cene propiziatorie avessero un prezzo di 20 euro con bimbi gratis, proprio per chiedere di sostenere le due associazioni. La Quintana, ha detto Petronio, si vince al campo giochi, ma anche sostenendo attività sociali e di solidarietà di questo tipo. All'appuntamento erano presenti il dottor Raffaele Trevisonne per la LILT e Gianluca Ciccoianni e Valentina Galati per l'AIL di Ascoli Piceno. Monti frumentari, origine dell'economia solidale, perché dare credito significa credere nelle persone, perché prima dei debiti vanno onorate le persone. La finanza deve ripartire dalla gente per costruire qualcosa che sia solidale. È con queste parole che il professor Luigino Bruni ha presentato oggi ai nostri microfoni l'appuntamento di martedì 21 luglio, in programma al teatro di Ripa Transone. Sarà presentato il testo Quando il credito dorava di grano. Sentiamo il professor Bruni.
1: Se il credito non recupera il credere nelle persone, e prima di onorare i debiti vanno onorate le persone, quindi se noi non ci reinventiamo nell'epoca della globalizzazione, degli algoritmi, non ci reinventiamo nuove forme di finanza che partono dalla gente, dai nomi e dei cognomi, che poi sono molto belli questi elenchi di cognomi e nomi, sono sempre, sono gli stessi di oggi, i pronipoti di quei. Se non si riparte dai nomi e dei cognomi, se non impariamo a credere alle persone, la finanza diventerà sempre più distante e avrà una vita propria che non sempre serve né la gente né il bene comune.
0: Questa era una piccola anticipazione della puntata di Realtà Locali, che andrà in onda oggi sulle nostre frequenze, disponibile in podcast sul nostro sito. Ospiti il professor Luigino Bruni, insieme a lui il direttore della BCC di Ripa Transone e del Fermano, Vito Verdecchia. La ludoteca Soquadro di San Benedetto, utilizzata come dormitorio, con l'arrivo della pioggia e senza tetto cercano un riparo di fortuna, situazione che si ripete con l'utilizzo che preoccupa i residenti. Uno spazio destinato alle attività dei più piccoli che finisce per trasformarsi in un riparo di fortuna. Speca ha ribadito la necessità di un intervento che sia davvero capace di trovare una soluzione a lungo termine. Le aree ludiche, dice, devono rimanere luoghi sicuri e accessibili e non trasformarsi in dormitori improvvisati. Lo sport, con l'Ascoli che in Serie B è pronto per iniziare la preparazione, il ritrovo il 13 luglio al Picchio Village agli ordini di mister Tomei. I bianconeri si ritroveranno per il primo allenamento. In Serie C invece capitano Sepi saluta il gruppo rossoblù della Samb con l'addio ormai ufficiale. Per lui si aprono le porte del Vicenza. Restiamo in Riviera, a San Benedetto, per parlare di nuoto, con il sogno dell'atleta Elena Capretta, che è stata convocata dall'Italia per l'Europeo che ad agosto si disputerà a Parigi. Ho un'altra testa rispetto a prima, raccontato adesso so gestire meglio tutte le mie emozioni, posso confermarmi come una atleta che vuole impegnarsi, voglio fare bene e sognare, ha detto, un bel risultato. È tutto, grazie per averci seguito.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno, a Prutina, è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno Raccordo, Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale, ricordate

Diamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi. Rotta la tregua nel Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno colpito più di 80 obiettivi in Iran e risposta alle azioni contro le navi nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa che ha colpito basi americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente Trump, nella conferenza stampa con il segretario della NATO Rutte ad Ankara, ha confermato che la fine del cessate il fuoco, ha definito l'Iran un paese malato e bugiardo, l'intesa è finita, ha concluso. E sempre ad Ankara Trump ha ribadito di essere stato deluso dalla posizione degli alleati nella guerra. Sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo, con la Spagna ha chiuso i rapporti commerciali, un caso senza speranza, e infine l'Italia ha fatto molto male con le sue basi. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz aumentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, con il future agosto 2026 sul WTI che sale a $72,77 il barile, il rialzo del 3,3%. Il Brent, con scadenza a settembre sui mercati asiatici, è aumentato del 2,9%, raggiungendo i $72,48 al barile. La Russia nella notte ha lanciato missili e droni sull'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte i droni russi hanno colpito un'auto uccidendo una donna. Raid a Kiev ha ucciso un'altra donna, a Kherson sono morte 2 persone. Intanto ad Ankara la premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Zelensky e ha ribadito il fermo impegno italiano a fianco di Kiev e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. In Venezuela è salito a 3.685 morti e 16.740 feriti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il paese. Questo è l'ultimo bollettino diffuso dal governo. Sono 17.907 le persone che hanno perso la casa. Alle operazioni stanno partecipando ben 4.388 soccorritori internazionali. Torniamo in Italia, maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizioni a Catania e in altre 16 città, 7 persone arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. E infine in Italia oggi inizia la terza ondata di caldo africano, lo indica il sito ilmeteo.it. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Questa è Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172, da mobile 0736-272-800, oppure consulta il sito www.cip.it. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cesterelli. Nel nostro approfondimento con realtà locali oggi parliamo di un libro che sarà presentato il prossimo martedì 21 luglio alle 20.45 presso il Teatro Mercantini di Ripa Transone, Quando il credito dorava di grano, alla riscoperta di monti frumentari nell'Italia centro-meridionale. Testo curato da Luigino Bruni e Maria Beatrice Cerrino. Il volume è frutto di una ricerca lanciata sul quotidiano Avvenire e rilanciata da Federcasse, che presenta dei saggi proprio sui monti frumentari. Un'occasione per riscoprire una storia di solidarietà, comunità e cooperazione che continua ancora oggi a parlare al presente e a tutto il mondo delle banche e della finanza. Sentiamo il direttore generale Vito Verdecchia della Banca di Credito Cooperativo di Ripa Transone e del Fermano.
2: Nello specifico, appunto, questo libro tratta dei monti frumentari, non sono altro che le cosiddette protobanche di comunità, quindi le origini comunque del credito cooperativo, delle casse rurali quando nascono a quel tempo, a fine 800, delle casse operaie, ma anche delle stesse casse di risparmio, risalgono proprio a queste primordiali istituti che nacquero sul finire del 400 per opera soprattutto dei francescani. Quindi è proprio una liaison che va dalle radici del mondo della finanza ai nostri giorni, quindi, e che parlano soprattutto di territori e di questi territori.
1: Una banca, quella che lei rappresenta, direttore, che è molto vicina al territorio, non solo come capacità proprio di andare a capire quali sono le esigenze dei singoli, anche delle imprese, ma anche costruendo momenti di scambio proprio culturale come questo. Quanto è importante che ci sia anche questa presenza da parte di un istituto di credito?
2: Ma nel nostro caso è effettivamente qualcosa proprio che è in qualche modo connaturato con la nostra stessa natura. Noi abbiamo nell'articolo 2 dello statuto, al di là di fare banca, quindi di essere un istituto di credito, di raccogliere del denaro, di impiegarlo sul territorio, abbiamo proprio questo impegno di contribuire alla crescita culturale e al benessere socio-economico delle comunità nelle quali noi operiamo. E quindi la cultura oggi più che mai rappresenta un ambito nel quale bisogna che tutti gli attori della comunità si rendano in qualche modo protagonisti. Quindi ogni iniziativa che ha a che fare comunque sia con la divulgazione, appunto, di notizie, di quello che proprio il professor Bruni stesso chiama il cosiddetto capitale narrativo, riteniamo siano ambiti sui quali una banca che si dichiara professa del territorio di comunità non può assolutamente sottrarsi.
1: Così il direttore generale Vito Verdecchia della Banca di Credito Cooperativo di Ripa Transone e del Fermano. Nati a partire dal XV secolo, i Monti Frumentari hanno rappresentato un punto di riferimento dunque per tutto il mondo rurale nell'Italia centro-meridionale. Ma che cosa erano in particolare e come erogavano appunto sostegno a quelli che erano i contadini del periodo storico di riferimento? L'abbiamo chiesto proprio al professor Luigino Bruni, sentiamo.
3: Comunque, i monti frumentari sono delle istituzioni di antico regime, cosiddette, cioè che nascono tra fine 400 e vanno avanti per 4 secoli, alcuni di più, fino all'inizio del 900, che sono tecnicamente delle banche del grano. Cioè, le prime i frati francescani, poi i vescovi, i parroci, intuiscono, a volte anche i comuni, ma molto di meno, anzi la chiesa lo rifà, intuiscono che nelle campagne non c'è molta moneta, e che quindi si dovevano, però la gente aveva bisogno di grano soprattutto per vivere, per la semina, eccetera. Quindi a un certo punto fanno diventare il grano la moneta locale, quindi si presta grano, in genere al raso del contenitore, e si rimborsa a colmo. La differenza tra il colmo e il raso è le tasse di interesse. Quindi saltano un passaggio finanziario, cioè eliminano la moneta e fanno diventare il grano la moneta. Quindi sono delle banche dove la moneta, debito e credito era il grano, e nascono tantissimi. Soprattutto ora stiamo facendo una nuova ricerca grazie alla Fondazione Caritas su Ascoli San Benedetto, abbiamo trovato centinaia di monti frumentari, cioè c'erano, per dire, nel mio paese di origine, Rocca Fluvione, abbiamo trovato 14 monti frumentari, in tutte le frazioni del paese c'era un monte frumentario gestito da due sindaci che svolgevano queste funzioni di prestito e di riscossione poi dei rimborsi del grano.
1: Come avveniva, professore, materialmente il prestito e la restituzione? Si trattava di un'attività di credito vera e propria o c'era anche una componente di mutualità e assistenza poi alla comunità contadina?
3: Però normalmente è un prestito, in casi eccezionali diventa un dono. Ed è un intreccio fra dono e prestito che è anche tipico della nostra storia finanziaria, delle casse rurali. Poi tante casse rurali nascono come evoluzione dei monti frumentari del centro Italia, cioè che erano delle esperienze di cooperazione, di mutualità e anche economiche. Cioè nel mondo cattolico in generale non abbiamo mai distinto il mercato puro for profit dalla filantropia. Questo è il modello americano calvinista protestante. Noi abbiamo mescolato grano, a volte anche moneta, perché si poteva rimborsare in grano, in moneta o in giornate di lavoro. Cioè, mi ha sempre colpito leggere questi dettagli. Mario Trasatti, non potendo pagare il grano che ha preso in prestito in autunno, ha fatto 8 giornate di lavoro per la parrocchia. Cioè erano varie forme di pagamento, quindi era un intreccio di si prestava in genere in autunno per la semina e per le grandi feste, per Natale, per Pasqua e per il Santo Patrono, e poi si rimborsava in genere in estate quando si faceva il raccolto, quando il grano era anche più abbondante. E queste istituzioni sono andate avanti per centinaia di anni, per secoli, e nel silenzio. Poi sono a un certo punto, soprattutto con l'arrivo dei piemontesi e dell'Unità d'Italia, che la gestione viene trasferita dalla parrocchia al comune, e quindi perdono sussidiarietà, vanno in crisi, e poi il mondo stava cambiando, ma non troppo ancora, perché all'inizio del Novecento nella scolano, nelle campagne, non era molto diverso dal Settecento. Però toglierle la gestione alla Chiesa è diventata di fatto la fine. Gli ultimi monti finiscono con atti, con decreti, regi, finiscono all'inizio del Novecento.
1: Il volume, professore, evidenzia una forte matrice francescana. In che modo, le chiedo dunque, la fede e l'etica si sono intrecciate con lo sviluppo dell'economia rurale proprio nell'Italia centro-meridionale di quel periodo?
3: Ma non ci dimentichiamo che la parola fede, in latino si dice fides, che è la stessa parola della fiducia, nella stessa parola proprio identica della fiducia dei mercati, tanto che quando si va in Grecia si rimane colpiti che il nome delle banche è pistis, che vuol dire fede nel Nuovo Testamento in greco, cioè credere, credito, quindi rimandano a credere. Quindi evidentemente la fiducia è la base di tutto, tanto che questi prestiti venivano dati con delle lettere di credenza o di specie di fiduzione. Cioè tu non potevi prendere un prestito se qualcuno del paese non garantiva per te, con delle lettere. E poi erano tutte intrecciate queste fideiussioni, perché ognuno garantiva per l'altro, tanto che se andava male andavano giù tutti. Però no, erano delle protobanche con sindaci, con amministratori, con penali quando c'erano dei tentativi di opportunismo, ad esempio si veniva cancellati dall'albo dei beneficiari dell'anno successivo. Cioè non erano, era questo intreccio di mercato e di dono che è tipico del modello cattolico e del modello italiano.
1: Quale eredità ci lasciano queste antiche banche del grano, e può essere considerata una risposta valida anche per ripensare, no, il ruolo della finanza, del credito, dell'economia contemporanea?
3: Sì, ci lasciano il messaggio che credito rimanda a credere. Cioè noi possiamo fare algoritmi, possiamo non guardare più nessuno in faccia, ormai nelle banche stanno chiudendo tutti gli sportelli, tutte le filiali, abbiamo soltanto tutto il banking online, perfetto. Ma se il credito non recupera il credere nelle persone, e prima di onorare i debiti vanno onorate le persone, quindi se noi non ci reinventiamo nell'epoca della globalizzazione, degli algoritmi, non ci reinventiamo nuove forme di finanza che partono dalla gente, dai nomi e dei cognomi, che poi sono molto belli questi elenchi di cognomi e nomi, sono sempre, sono gli stessi di oggi, i pronipoti di quei. Se non si riparte dai nomi e dei cognomi, se non impariamo a credere alle persone, la finanza diventerà sempre più distante e avrà una vita propria che non sempre serve né la gente né il bene comune.
1: Io ringrazio il professor Luigino Bruni per essere stato ospite di Realtà Locali, insieme a lui il direttore generale della Banca di Riva Transone del Fermano Vito Verdecchia. Vi ricordo l'appuntamento martedì 21 luglio 20:45 presso il Teatro Mercantini di Riva Transone. Da Verusca Cestarelli è tutto, grazie per averci seguito.
0: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

0: Continuiamo il nostro viaggio in musica in questo pomeriggio alle parole dell'estate. Ne abbiamo parlato.
1: Stati Uniti e l'Iran, la conferma dal presidente Trump ad Ankara. L'Iran è un paese malato e violento, dichiara. Colpiti nella notte 80 siti iraniani, risposta sulle basi americane in Kuwait e Bahrain. La Russia continua l'offensiva in Ucraina, nella notte lanciati missili e droni, 5 morti, una vittima anche in Russia. La premier Meloni incontra Zelensky e conferma l'appoggio dell'Italia. Maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizione a Catania e altre 16 città. 7 gli arresti, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico. Buongiorno da Franco Rossi e dalla redazione di Blu 2000. Come avete sentito, si riaccende il fuoco in Medio Oriente, nel Golfo Persico. C'è la fine del cessate il fuoco tra Stati Uniti ed Iran e la conferma del presidente Trump da Ankara, dove è in corso il vertice NATO. Da Gerusalemme sentiamo la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: Buongiorno, con gli scontri militari si sono accesi anche pesanti gli scontri verbali e scambi di accuse tra Donald Trump e il regime iraniano. Trump, che ha definito i leader di Teheran una feccia, un cancro da estirpare, aggiungendo che possono anche andare avanti i negoziati, ma per lui non contano perché sono dei bugiardi. La tregua si è rotta ieri dopo che 3 missili iraniani hanno colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Pesanti la reazione americana questa notte con raid su obiettivi strategici iraniani, i primi attacchi americani della firma del memorandum d'intesa. E Pasdran hanno reagito attaccando Bahrein e Kuwait, ci sono basi americane, non ci lasciamo intimidire, hanno affermato poco fa, e l'unica via è riconoscere il controllo iraniano su Hormuz. La tregua si è rotta forse anche non a caso, quando sono ancora in corso i funerali di Ali Khamenei. Oggi i resti dell'ex guida suprema sono stati acclamati da migliaia di iracheni, sciiti e Anjaf, funerale usato dal regime come prova di forza sia esternamente ma anche all'interno dell'Iran, dove milioni di persone di fatto soffrono una crisi economica dovuta alle sanzioni e alla guerra. Da Gerusalemme, a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Trump, sempre ad Ankara, ha ribadito durante la conferenza stampa di essere molto deluso dalla posizione degli alleati NATO. L'Italia ha fatto male con le sue basi, ha sottolineato. La premier Meloni ha dichiarato dopo la cena di ieri, con Trump c'è un rapporto cordiale. Augusto Cantelmi.
3: L'Italia è stata pessima con le sue basi, nuovo attacco di Trump sulla mancata concessione dell'utilizzo delle basi americane presenti nel nostro paese per l'operazione Epic Fury contro l'Iran, parole che segnano la distanza tra Roma e Washington. Ieri il commento in agro dolce di Trump su Meloni: mi piace ma ha sbagliato. Questa volta nessuna volgarità, poi la cena di gala seduti nello stesso tavolo. Una relazione che si è trasformata da possibile ponte tra le due sponde dell'Atlantico ad un rapporto cordiale, come spiega la stessa premier.
4: Come è andata con il presidente Trump?
5: Rapporti cordiali.
4: Rapporti cordiali?
5: Ma c'è stato un chiarimento dopo gli insulti degli ultimi giorni?
6: Io ho già risposto.
7: Grazie, grazie.
3: Quindi il capitolo Ucraina, faccia a faccia Meloni-Zelensky a margine del summit, ribadito il pieno sostegno a Kiev. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Ed ora parliamo dunque della guerra in Ucraina che continua. La Russia nella notte lancia missili e droni sul paese colpendo obiettivi civili e facendo 5 morti, un morto anche in Russia. Maurizio Dischino.
8: La notte di Kiev, Kherson e Kharkiv ancora una volta è stata scossa da esplosioni di bombe lanciate dalla Russia. Gli attacchi hanno provocato 5 morti e danni alle case e alle infrastrutture. Nella capitale Kiev il raid russo con missili balistici ha causato la morte di una donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo. La procura di Kherson ha riferito che in città sono 2 le persone uccise durante attacchi sferrati dai russi con i droni. A Kharkiv il numero dei morti è salito a 2, quello dei feriti a 20, ha riportato l'agenzia di stampa nazionale ucraina Ukrinform. Il ministero russo della difesa ha dichiarato che i raid della scorsa notte sono da considerarsi la risposta agli attacchi terroristici del regime di Kiev contro le infrastrutture civili sul territorio russo. Mosca ha anche affermato che nella notte notte sono stati intercettati 415 droni ucraini e che una persona è stata uccisa durante gli attacchi di Kiev. Sempre nella notte droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Saratov in Russia. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Veniamo in Italia, maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 le persone arrestate. Lucia Ascione.
6: Le indagini sono partite dalla Procura di Catania in collaborazione con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato della città etnea. Mesi di appostamenti nel dark web, nelle chat degli inquisiti, dentro una rete di scambio di video osceni che rimbalzano da uno smartphone all'altro, per divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico, per diffusione di file illegali. In 7 finiscono in manette, ma una trentina sono le persone indagate. Gli arrestati risiedono in provincia di Catania, Frosinone e Potenza, ma l'operazione si è estesa fino a Bari, Bolzano, Brescia, Caserta, Catanzaro, Enna, Lodi, Milano, Nuoro, Pescara, Rimini, Torino, Venezia e Verona. Gli orchi, tutti di sesso maschile, hanno un'età tra i 19 e i 59 anni. Sono professionisti, operai, studenti, disoccupati, impiegati. Don Fortunato Di Noto, il presidente dell'associazione Meter.
7: Fenomeno che non si arresta minimamente, perché organizzazioni non solo sfruttano i bambini, ma fotografano e fanno anche dei video commercializzandoli. L'innocenza dei bambini è diventata un business non indifferente per queste organizzazioni che non risparmiano nessuno.
6: Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Truffa ed evasione fiscale. Questi reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi da questa mattina agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. La misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza, oggetto dell'indagine la scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati a cui venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. È emergenza incendi in Piemonte, in particolare nella zona del Verbano, Cusio Ossola. Ce ne parla Alessio Orlandi.
9: I Canadair continuano a gettare acqua sulle fiamme che da giorni stanno martoriando le montagne piemontesi sopra Premosello Chiovanda, nella provincia del Verbano, Cusio Ossola, a circa 1900 metri di altitudine. Dichiarato dalla regione lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi.
10: Da venerdì che sta bruciando, non sono riusciti a fermarlo i primi due giorni, adesso non c'è più poco da fare. Finché non viene a piovere sarà difficile che si riesce a fermarlo.
9: Nelle ultime ore il fronte di fuoco, alimentato anche dal vento, si è ulteriormente esteso, intaccando anche l'altro versante della valle, un'area che fa parte del Parco Nazionale della Val Grande.
11: Il rischio che venga verso gli alpeggi e verso il paese in basso.
9: Cenere e fumo rendono l'aria irrespirabile, anche gli animali vengono spostati e messi in sicurezza. Intanto, pure in Sardegna, la tensione è massima per il pericolo di incendi. Da stamattina i vigili del fuoco hanno ripreso le operazioni di bonifica del rogo divampato ieri nelle campagne del Sassarese. Alessio Orlandi, linea lo studio.
1: Ed ora in Venezuela, perché si aggrava il bilancio dei morti del terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. Più di 1000 le scosse di assestamento registrate. Il servizio di Elena Seno.
12: Le macerie continuano a restituire vittime in Venezuela. Il bilancio ufficiale del doppio sisma del 24 giugno è salito a 3.685 morti. Nei dati diffusi dalle autorità anche il numero dei feriti, che si mantiene a 16.740. Non c'è invece un'indicazione chiara sui dispersi. Familiari delle vittime chiedono di posticipare la demolizione degli edifici a rischio crollo fino a quando non verranno recuperati i corpi dei loro cari. Un appello che arriva mentre si lavora a identificare gli stabili da abbattere in diverse aree dei 7 stati colpiti dal devastante terremoto. Nel bilancio ufficiale anche il numero delle persone tratte in salvo, 6.462, quasi 18.000 invece venezuelani rimasti senza casa. E l'ONG Save the Children ha lanciato l'allarme per le condizioni degli sfollati. In migliaia vivono in accampamenti di fortuna, senza accesso ad acqua potabile e servizi igienici, con alti rischi di infezioni e malattie a cui sono esposti soprattutto i più piccoli. Elena Seno, linea allo studio.
1: Approvato dal Parlamento europeo un nuovo pacchetto di norme sui diritti dei passeggeri e aerei. Ce ne parla Raffaella Frullone.
13: Tutele rafforzate per i viaggiatori contro ritardi e cancellazioni, procedure più snelle per i rimborsi, maggiore trasparenza. Sono i punti chiave della revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei a cui il Parlamento europeo ha dato il via libera. Tra le novità c'è il fatto che le famiglie non dovranno più sostenere costi aggiuntivi per far sedere accanto a loro il figlio minore di 14 anni. Secondo quanto previsto, inoltre, si avrà la possibilità al rimborso o alla riprotezione, ossia la possibilità di ottenere un volo alternativo o una nuova prenotazione senza costi aggiuntivi in caso di volo cancellato. Non solo, sarà anche possibile continuare a chiedere di essere risarciti in caso di ritardo superiore alle 3 ore, cancellazione con meno di 14 giorni di anticipo e negato imbarco. La quota continuerà a dipendere dalla distanza, si va dai 250 ai 600 euro per gli itinerari più lunghi, quote che le associazioni dei consumatori chiedono di aggiornare alla luce dell'inflazione che colpisce i viaggiatori dal 2024. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, grazie a Davide Dede, regia, da Franco Rossi, un augurio di buona giornata.
14: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Lutto nel mondo della politica piciana. Addio al sindaco di Maltignano Claudio Flamini. Aveva 56 anni, era stato eletto nel 2024 a giugno. Aveva alle spalle una lunga esperienza nell'amministrazione locale, iniziata nel 2014 come assessore del sindaco Falcioni. Ha combattuto con forza la malattia senza mai perdere il sorriso. Ha detto chi l'ha conosciuto e amato. Cordoglio da tutto il mondo della politica locale e nazionale. Anche la comunità parrocchiale si stringe nel dolore dei familiari. Il parroco di Maltignano, Don Adam Baraschi, ha espresso il proprio cordoglio con parole di fede e speranza. Turismo in salita in tutto il territorio, con presenze sotto la media sulla costa, bene solo i campeggi, mentre tutto il resto sembra arrancare. Prenotazioni a rilento anche in Riviera. Per i ristoranti i numeri non sono buoni. Quintana, il sestiere nero-verde di Porta Maggiore si apre alla solidarietà con l'appuntamento Uniti per Vincere. In occasione delle due cene propiziatorie di luglio e agosto ci sarà una gara di generosità tra i commensali presenti alle cene. I banchetti saranno a costi contenuti, così che i partecipanti possano fare un'offerta da devolvere in beneficenza. La raccolta fondi sarà finalizzata ad aiutare AIL e LILT, realtà che promuovono la ricerca per le cure delle malattie oncologiche. L'appuntamento è stato presentato dal caposestiere neroverde Gino Petronio, insieme a lui l'assessore Nico Stallone e la responsabile della commissione solidarietà del sestiere Rosalba Ranalli. Abbiamo voluto, hanno detto, che le cene propiziatorie avessero un prezzo di 20 euro con bimbi gratis, proprio per chiedere di sostenere le due associazioni. La Quintana, ha detto Petronio, si vince al campo giochi, ma anche sostenendo attività sociali e di solidarietà di questo tipo. All'appuntamento erano presenti il dottor Raffaele Trevisonne per la LILT e Gianluca Ciccoianni e Valentina Galati per l'AIL di Ascoli Piceno. Monti frumentari, origine dell'economia solidale, perché dare credito significa credere nelle persone, perché prima dei debiti vanno onorate le persone. La finanza deve ripartire dalla gente per costruire qualcosa che sia solidale. È con queste parole che il professor Luigino Bruni ha presentato oggi ai nostri microfoni l'appuntamento di martedì 21 luglio, in programma al teatro di Ripa Transone. Sarà presentato il testo Quando il credito dorava di grano. Sentiamo il professor Bruni.
2: Se il credito non recupera il credere nelle persone, e prima di onorare i debiti vanno onorate le persone, quindi se noi non ci reinventiamo nell'epoca della globalizzazione, degli algoritmi, non ci reinventiamo nuove forme di finanza che partono dalla gente, dai nomi e dei cognomi, che poi sono molto belli questi elenchi di cognomi e nome, sono gli stessi di oggi, i pronipoti di quei. Se non si riparte dai nomi e dei cognomi, se non impariamo a credere alle persone, la finanza

0: capace di trovare una soluzione a lungo termine. Le aree ludiche, dice, devono rimanere luoghi sicuri e accessibili e non trasformarsi in dormitori improvvisati. Lo sport con l'Ascoli, che in Serie B è pronto per iniziare la preparazione, il ritrovo il 13 luglio al Picchio Village agli ordini di mister Tomei. I bianconeri si ritroveranno per il primo allenamento. In Serie C invece capitano Sepi saluta il gruppo rossoblù della Samb con l'addio ormai ufficiale, per lui si aprono le porte del Vicenza. Restiamo in Riviera, a San Benedetto, per parlare di nuoto con il sogno dell'atleta Elena Capretta, che è stata convocata dall'Italia per l'Europeo che ad agosto si disputerà a Parigi. Ho un'altra testa rispetto a prima, raccontato adesso so gestire meglio tutte le mie emozioni, posso confermarmi come una atleta che vuole impegnarsi, voglio fare bene e sognare, ha detto, un bel risultato. È tutto, grazie per averci seguito.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno Raccordo, Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. In Libano non tacciono le armi. L'esercito israeliano ha attaccato la notte scorsa la collina di Ali al-Taher. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese, aerei da combattimento israeliani hanno colpito l'area alla periferia di Nabatieh, nel Libano meridionale, dopo che l'artiglieria delle forze di difesa israeliane aveva bombardato la zona. L'attacco è avvenuto intorno alle 2 del mattino, ora locale. Filmato provenienti dal Libano mostrano anche razzi illuminanti sopra l'area di Ali al-Taher. Il vertice NATO in Turchia non ha affatto sciolto le tensioni tra l'amministrazione statunitense e gli alleati europei. Ad Ankara il presidente Trump è tornato ad accusare vari paesi, tra cui l'Italia, di scarsa collaborazione con gli States nel conflitto contro l'Iran.
2: L'Italia è stata pessima con le sue basi, nuovo attacco di Trump sulla mancata concessione dell'utilizzo delle basi americane presenti nel nostro paese per l'operazione Epic Fury contro l'Iran, parole che segnano la distanza tra Roma e Washington. Ieri il commento in agro dolce di Trump su Meloni: mi piace ma ha sbagliato. Questa volta nessuna volgarità, poi la cena di gala seduti nello stesso tavolo. Una relazione che si è trasformata da possibile ponte tra le due sponde dell'Atlantico ad un rapporto cordiale, come spiega la stessa Premier.
3: Come è andata con il Presidente Trump?
4: Rapporti cordiali.
2: Quindi il capitolo Ucraina faccia a faccia Meloni-Zelensky a margine del summit, ribadito il pieno sostegno a Kiev. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Torniamo in Italia. Trasferito in carcere a Sanremo Filippo Oldani, lo studente di 20 anni, iscritto alla facoltà di economia dell'Università Cattolica di Piacenza, indagato per omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela, perché avrebbe ucciso nella loro casa delle vacanze a Sanremo la madre Lorella Capano, 58 anni, milanese. Il giovane, definito da chi lo conosceva un ragazzo fragile, secondo gli investigatori è l'autore di un efferato delitto. Avrebbe strangolato la madre per poi uscire di casa, probabilmente passando dal balcone, dopo aver chiuso dall'interno la porta dell'appartamento. È stato lo stesso giovane indagato a allertare i soccorsi, sostenendo che la madre non veniva a aprirgli la porta d'ingresso. E a Palermo stamane grave aggressione nel centro ASP di via Arcoleo. Un dirigente medico 66enne è stato accoltellato mentre svolgeva il proprio servizio. L'uomo, che si occupa della fornitura di presidi sanitari, sarebbe stato aggredito da un parente di un paziente che richiedeva un supporto sanitario, forse una sedia a rotelle. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cesterelli. Nel nostro approfondimento con realtà locali oggi parliamo di un libro che sarà presentato il prossimo martedì 21 luglio alle 20.45 presso il Teatro Mercantini di Ripa Transone, Quando il credito dorava di grano, alla riscoperta di monti frumentari nell'Italia centro-meridionale. Testo curato da Luigino Bruni e Maria Beatrice Cerrino. Il volume è frutto di una ricerca lanciata sul quotidiano Avvenire e rilanciata da Federcasse, che presenta dei saggi proprio sui monti frumentari. Un'occasione per riscoprire una storia di solidarietà, comunità e cooperazione che continua ancora oggi a parlare al presente e a tutto il mondo delle banche e della finanza. Sentiamo il direttore generale Vito Verdecchia della Banca di Credito Cooperativo di Ripa Transone e del Fermano.
2: Nello specifico, appunto, questo libro tratta dei monti frumentari, non sono altro che le cosiddette protobanche di comunità, quindi le origini comunque del credito cooperativo, delle casse rurali quando nacquero a quel tempo, a fine 800, delle casse operaie, ma anche delle casse di risparmio, risalgono proprio a queste primordiali istituti, a questi primordiali istituti che nacquero sul finire del 400 per opera soprattutto dei francescani. Quindi è proprio una liaison che va dalle radici del mondo della finanza ai nostri giorni, quindi, e che parlano soprattutto di territori e di questi territori.
1: Una banca, quella che lei rappresenta, direttore, che è molto vicina al territorio, non solo come capacità proprio di andare a capire quali sono le esigenze dei singoli, anche delle imprese, ma anche costruendo momenti di scambio proprio culturale come questo. Quanto è importante che ci sia anche questa presenza da parte di un istituto di credito?
2: Ma nel nostro caso è effettivamente qualcosa proprio che è in qualche modo connaturato con la nostra stessa natura. Noi abbiamo nell'articolo proprio dello statuto, al di là di fare banca, quindi di essere un istituto di credito, di raccogliere del denaro, di impiegarlo sul territorio, abbiamo proprio questo impegno di contribuire alla crescita culturale e al benessere socio-economico delle comunità nelle quali noi operiamo. E quindi la cultura oggi più che mai rappresenta un ambito nel quale bisogna che tutti gli attori della comunità si rendano in qualche modo protagonisti, quindi ogni iniziativa che ha a che fare comunque sia con la divulgazione di notizie, di quello che proprio il professor Bruni stesso chiama il cosiddetto capitale narrativo, riteniamo siano ambiti sui quali una banca che si dichiara professa del territorio, di comunità, non può assolutamente sottrarsi.
1: Così il direttore generale Vito Verdecchia della Banca di Credito Cooperativo di Ripa Transone e del Fermano. Nati a partire dal XV secolo, i Monti Frumentari hanno rappresentato un punto di riferimento dunque per tutto il mondo rurale nell'Italia centro-meridionale. Ma che cosa erano in particolare e come erogavano appunto sostegno a quelli che erano i contadini del periodo storico di riferimento? L'abbiamo chiesto proprio al professor Luigino Bruni, sentiamo.
3: Comunque i Monti Frumentari sono delle istituzioni di antico regime cosiddette, cioè che nascono tra fine 400 e vanno avanti per 4 secoli, alcuni di più, fino all'inizio del 900, che sono tecnicamente delle banche del grano, cioè le prime i frati francescani, poi i vescovi, i parroci, intuiscono, a volte anche i comuni, ma molto di meno, anzi la chiesa lo fa, intuiscono che nelle campagne non c'è molta moneta e che quindi si dovevano, però la gente aveva bisogno di grano soprattutto per vivere, per la semina eccetera, quindi a un certo punto fanno diventare il grano la moneta locale, quindi si presta grano in genere al raso del contenitore e si rimborsa a colmo. La differenza tra il colmo e il raso è le tasse di interesse, quindi saltano un passaggio finanziario, cioè eliminano la moneta e fanno diventare il grano la moneta, quindi sono delle banche dove la moneta, debito e credito era il grano, e nascono tantissimi. Soprattutto ora stiamo facendo una nuova ricerca grazie alla Fondazione Caritas su Ascoli di San Benedetto, abbiamo trovato centinaia di monti frumentari, cioè c'erano, per dire, nel mio paese di origine, Rocca Fluvione, abbiamo trovato 14 monti frumentari in tutte le frazioni del paese, c'era un monte frumentario gestito da due sindaci che svolgevano queste funzioni di prestito e di riscossione poi dei rimborsi del grano.
1: Come avveniva, professore, materialmente il prestito e la restituzione? Si trattava di un'attività di credito vera e propria o c'era anche una componente di mutualità e assistenza poi alla comunità contadina?
3: Però normalmente è un prestito, in casi eccezionali diventa un dono ed è un intreccio fra dono e prestito che è anche tipico della nostra storia finanziaria, delle casse rurali. Poi tante casse rurali nascono come evoluzione dei monti frumentari del centro Italia, cioè che erano delle esperienze di cooperazione, di mutualità e anche economiche. Cioè nel mondo cattolico in generale non abbiamo mai distinto il mercato puro, for profit, dalla filantropia. Questo è il modello americano calvinista, protestante. Noi abbiamo mescolato grano, a volte anche moneta, perché si poteva rimborsare in grano, in moneta o in giornate di lavoro. Cioè, mi ha sempre colpito leggere questi dettagli. Mario Trasatti, non potendo pagare il grano che ha preso in prestito in autunno, ha fatto 8 giornate di lavoro per la parrocchia. Cioè erano varie forme di pagamento, quindi era un intreccio di si prestava in genere in autunno per la semina e per le grandi feste, per Natale, per Pasqua e per il Santo Patrono. Poi si rimborsava in genere in estate, quando si faceva il raccolto, quando il grano era anche più abbondante. E queste istituzioni sono andate avanti per centinaia di anni, per secoli, e nel silenzio. Poi sono a un certo punto, soprattutto con l'arrivo dei piemontesi e dell'Unità d'Italia, che la gestione viene trasferita dalla parrocchia al comune, e quindi perdono sussidiarietà, vanno in crisi, e poi il mondo stava cambiando, ma non troppo ancora, perché all'inizio del Novecento nell'Ascolano, nelle campagne, non era molto diverso dal Settecento. Però toglierle la gestione alla Chiesa è diventata di fatto la fine. Gli ultimi monti finiscono con decreti regi, finiscono all'inizio del Novecento.
1: Il volume, professore, evidenzia una forte matrice francescana. In che modo, le chiedo dunque, la fede e l'etica si sono intrecciate con lo sviluppo dell'economia rurale proprio nell'Italia centro-meridionale di quel periodo?
3: Ma non ci dimentichiamo che la parola fede, in latino si dice fides, che è la stessa parola della fiducia, nella stessa parola proprio identica della fiducia dei mercati, tanto che quando si va in Grecia si rimane colpiti che il nome delle banche è pistis, che vuol dire fede nel Nuovo Testamento in greco, cioè credere, credito, quindi rimandano a credere. Quindi evidentemente la fiducia è la base di tutto, tanto che questi prestiti venivano dati con delle lettere di credenza o di specie di fiduzione. Cioè tu non potevi prendere un prestito se qualcuno del paese non garantiva per te, con delle lettere. E poi erano tutte intrecciate queste fiduzioni, perché ognuno garantiva per l'altro, tanto che se andava male andavano giù tutti. Però no, erano delle protobanche con sindaci, con amministratori, con penali quando c'erano dei tentativi di opportunismo, ad esempio si veniva cancellati dall'albo dei beneficiari dell'anno successivo. Cioè non erano, era questo intreccio di mercato e di dono che è tipico del modello cattolico e del modello italiano.
1: Quale eredità ci lasciano queste antiche banche del grano, e può essere considerata una risposta valida anche per ripensare, no, al ruolo della finanza, del credito, dell'economia contemporanea?
3: Sì, ci lasciano il messaggio che credito rimanda a credere. Cioè noi possiamo fare algoritmi, possiamo non guardare più nessuno in faccia, ormai nelle banche stanno chiudendo tutti gli sportelli, tutte le filiali, abbiamo soltanto tutto il banking online, perfetto. Ma se il credito non recupera il credere nelle persone, e prima di onorare i debiti vanno onorate le persone, quindi se noi non ci reinventiamo nell'epoca della globalizzazione, degli algoritmi, non ci reinventiamo nuove forme di finanza che partono dalla gente, dai nomi e dei cognomi, che poi sono molto belli questi elenchi di cognomi e nomi, sono gli stessi di oggi, i pronipoti di quei. Se non si riparte dai nomi e dei cognomi, se non impariamo a credere alle persone, la finanza diventerà sempre più distante e avrà una vita propria che non sempre serve né la gente né il bene comune.
1: Io ringrazio il professor Luigino Bruni per essere stato ospite di Realtà Locali, insieme a lui il direttore generale della Banca di Riva Transone del Fermano Vito Verdecchia. Vi ricordo l'appuntamento martedì 21 luglio 20:45 presso il Teatro Mercantini di Riva Transone. Da Verusca Cestarelli è tutto, grazie per averci seguito.
0: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Sparatori in Germania. Varie persone sarebbero rimaste ferite dopo che un individuo ha aperto il fuoco nel liceo Welfen-Gymnasium di Schongau in Baviera. Il sospetto è stato fermato secondo quanto ha reso noto la polizia tedesca. Medio Oriente, i funerali della defunta guida suprema iraniana Ayatollah Ali Khamenei fanno tappa oggi nella città santa sciita di Najaf in Iraq. Il governo di Baghdad ha proclamato una giornata di festa nazionale per consentire lo svolgimento delle celebrazioni che hanno richiamato centinaia di migliaia di fedeli nel paese musulmano a maggioranza sciita. Lotta contro la pedopornografia, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane. Questo è il bilancio dell'operazione contro gli orchi del web condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Catania in raccordo col Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online sotto il coordinamento della Procura di Catania.
2: Le indagini sono partite dalla Procura di Catania in collaborazione con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato della città etnea. Mesi di appostamenti nel dark web, nelle chat degli inquisiti, dentro una rete di scambio di video osceni che rimbalzano da uno smartphone all'altro, per divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico, per diffusione di file illegali. In 7 finiscono in manette, ma una trentina sono le persone indagate. Gli arrestati risiedono in provincia di Catania, Frosinone e Potenza, ma l'operazione si è estesa fino a Bari, Bolzano, Brescia, Caserta, Catanzaro, Enna, Lodi, Milano, Nuoro, Pescara, Rimini, Torino, Venezia e Verona. Gli orchi, tutti di sesso maschile, hanno un'età tra i 19 e i 59 anni. Sono professionisti, operai, studenti, disoccupati, impiegati. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E sempre a Catania, incidente stradale mortale lungo la statale 114 orientale Sicula. La vittima è un motociclista. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare, il mezzo a due ruote si sarebbe scontrato contro un'auto. L'impatto violentissimo si è rivelato fatale per il motociclista. Inutili per lui i soccorsi. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Allerta caldo, domani saranno in calo i bollini arancioni che indicano il rischio colpi di calore per la salute dei più fragili. Scendono infatti da 10 di oggi a 3 soltanto. Per la giornata di giovedì è però confermato il bollino rosso a Firenze, che rimarrà anche venerdì con l'aggiunta del capoluogo umbro di Perugia. E quanto emerge dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, da cui pare però di capire che la terza ondata di caldo dell'anno sia meno intensa della precedente, almeno in Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

dei giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Il mondo è un posto piccolo, per due che come te e me da tempo non si cercano, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano.

0: siano. Però com'era bello, amore.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
2: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
3: Questa è Radio Ascoli. Yeah, yeah, yeah.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. Cominciamo con la cronaca. Sono gravi le condizioni di salute di un operaio rimasto vittima stamattina in un incidente sul lavoro avvenuto ad Arquata del Tronto. L'uomo stava lavorando in un cantiere privato della ricostruzione post-sisma 2016 nella frazione di Trisungo quando, per cause in corso di accertamento, è stato colpito in testa da una trave. L'operaio è stato subito soccorso dai colleghi, è giunta sul posto un'ambulanza i cui sanitari, valutate le condizioni e la dinamica dell'incidente, hanno ritenuto opportuno far arrivare lei l'ambulanza, che ha quindi trasferito il paziente all'ospedale regionale Torrette di Ancona. Da quanto si apprende, pur nella gravità della situazione, l'operaio non sarebbe in pericolo di vita. E dal tribunale di Ascoli, condannato a 3 mesi e 15 giorni di reclusione per percosse e minacce nei confronti della compagna. Questa è la pena comminata ad un 44enne ascolano. Alla base della violenza aggravata anche l'abuso di alcol, beveva fino a 5 litri di alcolici al giorno, ha riferito la donna. E a confermare questo difficile contesto familiare è stata anche un'amica della vittima. Fu decisivo in quel caso anche la telefonata da parte della figlia di 7 anni durante un'aggressione, che appunto chiamò i carabinieri utilizzando il telefono della madre. Tutto il Piceno è in lutto per la morte di Claudio Flamini, il sindaco di Maltignano. Nato ad Ascoli, aveva 56 anni e ha lottato a lungo contro una malattia che purtroppo non gli ha dato scampo. Era stato eletto sindaco nel giugno 2024. La notizia della sua morte ha suscitato profondo turbamento in tutta la comunità di Maltignano, nei cittadini che in questi anni lo hanno apprezzato, ma come dicevamo, in tutto il Piceno tanti sindaci che hanno espresso commozione nei confronti del sindaco appunto di Maltignano. A farsi interprete per tutti del cordoglio è stato il parroco Don Adam Baraschi, che ha detto: siamo profondamente addolorati, ci lascia un uomo che ha operato al servizio della comunità con responsabilità e dedizione. E cambiamo argomento, il progetto MAP compie un passo avanti e amplia i servizi dedicati alle persone con disabilità. C'era stata l'attivazione del numero verde e del portale web, da oggi è disponibile anche un'applicazione per smartphone che permetterà di prenotare in modo semplice e veloce il trasporto sociale. L'app è scaricabile attraverso il sito del progetto e rappresenta un

0: cosiddette, cioè che nascono tra fine 400 e vanno avanti per 4 secoli, alcuni di più, fino all'inizio del Novecento, che sono tecnicamente delle banche del grano. Cioè le prime, i frati francescani, poi i vescovi, i parroci, intuiscono, a volte anche dei i comuni, ma molto di meno, anche la chiesa lo fa, intuiscono che nelle campagne non c'è molta moneta e che quindi si dovevano, però la gente aveva bisogno di grano soprattutto per vivere, per la semina eccetera. Quindi a un certo punto fanno diventare il grano la moneta locale, quindi si presta grano in genere al raso del contenitore e si rimborsa a colmo. La differenza tra il colmo e il raso è il tasso di interesse. Quindi saltano un passaggio finanziario, cioè eliminano la moneta e fanno diventare il grano la moneta. Quindi sono delle banche dove la moneta, debito e credito era il grano, e nascono tantissimi.
1: Dell'appuntamento organizzato dalla BCC di Ripa Tranzone del Fermano parliamo nel Realtà Locale di oggi, condotto da Verusca Cestarelli, insieme appunto all'autore, il professor Luigino Bruni, e anche con il direttore Vito Verdecchia. E concludiamo con una notizia di Quintana: il sestiere Nero Verde si apre alla solidarietà con Porta Maggiore e Uniti per Vincere in occasione delle due cene propiziatorie di luglio e agosto. Sarà una gara di generosità tra i commensali presenti, che potranno fare un'offerta da devolvere in beneficenza per l'AIL e la LILT di Ascoli. E questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno Raccordo, Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi, ore d'angoscia in Germania per un attacco armato a una scuola in Baviera. Voleva fare una strage al liceo Welfen di Schongau, il sospettato fermato dalla polizia tedesca. Nell'attacco sarebbero rimaste ferite diverse persone, anche se il numero e le condizioni delle persone colpite non sono ancora chiari. Le forze dell'ordine hanno invitato la popolazione a evitare la zona della scuola nella cittadina situata appena a nord delle Alpi, non distante da Monaco di Baviera. Sarebbe tuttora in corso una vasta operazione di polizia in tutta l'area. In Turchia si è concluso il vertice NATO svoltosi a Ankara. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del Trattato dell'Alleanza Atlantica. Un attacco a uno di noi è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine. La premier italiana Giorgia Meloni ha tra l'altro dichiarato: rispettiamo gli impegni ma in modo sostenibile, stabilendo noi modi, tempi e priorità. E ha aggiunto: se investiamo in difesa, i soldi restano in Italia. Due navi cisterna sono state colpite oggi nello stretto di Hormuz, lo riferisce la United Kingdom Maritime Trade Operations. La prima è stata colpita da un proiettile non identificato e si ritiene abbia riportato danni strutturali. Non sono stati segnalati feriti né impatti ambientali. La seconda imbarcazione è stata colpita da un drone di origine ignota e ha riportato lievi danni strutturali. Anche in questo secondo caso non si registrano vittime né impatti ambientali. Il cargo sta proseguendo la navigazione verso il porto di destinazione. Mentre il traffico aereo sta arrivando al picco più intenso dell'estate, il Parlamento europeo ha approvato un nuovo pacchetto di norme sui diritti dei passeggeri dei voli. Un accordo raggiunto quasi all'unanimità, ma che ora dovrà avere il via libera del Consiglio europeo.
2: Tutele rafforzate per i viaggiatori contro ritardi e cancellazioni, procedure più snelle per i rimborsi, maggiore trasparenza. Sono i punti chiave della revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei a cui il Parlamento europeo ha dato il via libera. Tra le novità c'è il fatto che le famiglie non dovranno più sostenere costi aggiuntivi per far sedere accanto a loro il figlio minore di 14 anni. Secondo quanto previsto, inoltre, si avrà la possibilità al rimborso o alla riprotezione, ossia la possibilità di ottenere un volo alternativo o una nuova prenotazione senza costi aggiuntivi in caso di volo cancellato. Non solo, sarà anche possibile continuare a chiedere di essere risarciti in caso di ritardo superiore alle 3 ore, cancellazione con meno di 14 giorni di anticipo e negato imbarco. La quota continuerà a dipendere dalla distanza, si va dai 250 ai 600 euro per gli itinerari più lunghi, quote che le associazioni dei consumatori chiedono di aggiornare alla luce dell'inflazione che colpisce i viaggiatori dal 2024. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Ti chiedo scusa, quando ho paura blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso, baciami in fronte.
2: C'è da

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Buonasera da Andrea Domaschio. È terminato il vertice NATO che si è tenuto ad Ankara in Turchia. Nella conferenza stampa conclusiva la premier Giorgia Meloni ha tra l'altro dichiarato: non perdo la speranza sulla possibilità di un negoziato in Iran. Credo che finora l'opzione militare non abbia portato dei risultati concreti e penso che si debba invece insistere sulla capacità e la possibilità di un negoziato. L'Italia ovviamente sarà impegnata in questo senso. Venezuela, due settimane dal devastante doppio sisma che ha squassato intere regioni del paese, si continuano a cercare eventuali superstiti. Intanto la Caritas venezuelana informa di aver ricevuto circa 14.700 tonnellate di aiuti umanitari, oltre il 60% delle quali è già stato distribuito alla popolazione.
1: Le macerie continuano a restituire vittime in Venezuela. Il bilancio ufficiale del doppio sisma del 24 giugno è salito a 3.685 morti. Nei dati diffusi dalle autorità anche il numero dei feriti, che si mantiene a 16.740. Non c'è invece un'indicazione chiara sui dispersi. Familiari delle vittime chiedono di posticipare la demolizione degli edifici a rischio crollo fino a quando non verranno recuperati i corpi dei loro cari. Un appello che arriva mentre si lavora a identificare gli stabili da abbattere in diverse aree dei 7 stati colpiti dal devastante terremoto. Nel bilancio ufficiale anche il numero delle persone tratte in salvo, 6.462, quasi 18.000 invece venezuelani rimasti senza casa. Elena Seno, linea allo studio.
0: Germania, un ragazzo di 16 anni, la persona fermata dalle forze dell'ordine dopo l'attacco armato avvenuto oggi in una scuola superiore della Baviera a Schongau, lo riferisce la polizia locale. Secondo la stessa fonte, due ragazze sarebbero rimaste gravemente ferite nella sparatoria. Non è ancora chiaro il bilancio complessivo del grave episodio e ancora non si sa con quale arma abbia agito l'adolescente e se quest'ultimo appartenga all'istituto Welfen nel quale ha messo in atto il suo attacco armato. Sarà pronunciata intorno alle 19 di oggi nella corte d'assise del tribunale di Latina la sentenza di primo grado per la morte di Satnam Singh, il bracciante indiano che nell'estate del 2024 perse un braccio in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine, spirando nei giorni successivi dopo che il suo datore di lavoro Antonello Lovato lo portò davanti a casa con un furgone col braccio amputato poggiato in una cassetta della frutta invece che chiamare i soccorsi. L'accusa per Lovato è quella di omicidio volontario con dolo eventuale. La pubblica accusa ha chiesto per lui una condanna a 22 anni di reclusione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: fai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Radio Ascoli.

0: te ed una da impazzire io e te.
1: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. Cominciamo con la cronaca. Sono gravi le condizioni di salute di un operaio rimasto vittima stamattina in un incidente sul lavoro avvenuto ad Arquata del Tronto. L'uomo stava lavorando in un cantiere privato della ricostruzione post-sisma 2016 nella frazione di Trisungo quando, per cause in corso di accertamento, è stato colpito in testa da una trave. L'operaio è stato subito soccorso dai colleghi, è giunta sul posto un'ambulanza i cui sanitari, valutate le condizioni e la dinamica dell'incidente, hanno ritenuto opportuno far arrivare l'eliambulanza, che ha quindi trasferito il paziente all'ospedale regionale Torrette di Ancona. Da quanto si apprende, pur nella gravità della situazione, l'operaio non sarebbe in pericolo di vita. E dal tribunale di Ascoli, condannato a 3 mesi e 15 giorni di reclusione per percosse e minacce nei confronti della compagna. Questa è la pena comminata ad un 44enne ascolano. Alla base della violenza aggravata anche l'abuso di alcol, beveva fino a 5 litri di alcolici al giorno, ha riferito la donna. E a confermare questo difficile contesto familiare è stata anche un'amica della vittima. Fu decisivo in quel caso anche la telefonata da parte della figlia di 7 anni durante un'aggressione, che appunto chiamò i carabinieri utilizzando il telefono della madre. Tutto il Piceno è in lutto per la morte di Claudio Flamini, il sindaco di Maltignano. Nato ad Ascoli, aveva 56 anni e ha lottato a lungo contro una malattia che purtroppo non gli ha dato scampo. Era stato eletto sindaco nel giugno 2024. La notizia della sua morte ha suscitato profondo turbamento in tutta la comunità di Maltignano, nei cittadini che in questi anni lo hanno apprezzato, ma come dicevamo, in tutto il Piceno tanti sindaci che hanno espresso commozione nei confronti del sindaco appunto di Maltignano. A farsi interprete per tutti del cordoglio è stato il parroco Don Adam Baraschi, che ha detto: siamo profondamente addolorati, ci lascia un uomo che ha operato al servizio della comunità con responsabilità e dedizione. E cambiamo argomento, il progetto MAP compie un passo avanti e amplia i servizi dedicati alle persone con disabilità. C'era stata l'attivazione del numero verde e del portale web, da oggi è disponibile anche un'applicazione per smartphone che permetterà di prenotare in modo semplice e veloce il trasporto sociale. L'app è scaricabile attraverso il sito del progetto e rappresenta un ulteriore strumento per facilitare l'accesso a un servizio che coinvolge già oltre 250 beneficiari tra Ascoli e Fermo. È un'iniziativa sostenuta dalla Fondazione Carisap e coordinata dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, che ha già percorso oltre 200.000 chilometri nel primo anno e mezzo di attività. Andiamo agli appuntamenti. Il prossimo martedì 21 luglio si terrà alle 20.45 presso il Teatro di Ripa Transone la presentazione del libro Quando il credito odorava di grano, alla riscoperta dei monti frumentari nell'Italia centro-meridionale, scritto da Luigino Bruni e Maria Beatrice Cerrino. Ai nostri microfoni proprio uno degli autori, Luigino Bruni.
2: Comunque, i monti frumentari sono delle istituzioni di antico regime, cosiddette, cioè che nascono tra fine 400 e vanno avanti per 4 secoli, alcuni di più, fino all'inizio del 900, che sono tecnicamente delle banche del grano. Cioè prima i frati francescani, poi i vescovi, i parroci, intuiscono, a volte anche i comuni, ma molto di meno, anzi la chiesa lo fa, intuiscono che nelle campagne non c'è molta moneta e che quindi si dovevano, però la gente aveva bisogno di grano soprattutto per vivere, per la semina, eccetera. Quindi a un certo punto fanno diventare il grano la moneta locale, quindi si presta grano, in genere al raso del contenitore, e si rimborsa a colmo. La differenza tra il colmo e il raso è il tasso di interesse. Quindi saltano un passaggio finanziario, cioè eliminano la moneta e fanno diventare il grano la moneta. Quindi sono delle banche dove la moneta, debito e credito era il grano, e nascono tantissimi.
1: Dell'appuntamento organizzato dalla BCC di Ripa Transone del Fermano parliamo nel Realtà Locale di oggi, condotto da Verusca Cestarelli, insieme appunto all'autore, il professor Luigino Bruni, e anche con il direttore Vito Verdecchia. E concludiamo con una notizia di Quintana: il sestiere Nero Verde si apre alla solidarietà con Porta Maggiore e Uniti per Vincere in occasione delle due cene propiziatorie di luglio e agosto. Ci sarà una gara di generosità tra i commensali presenti, che potranno fare un'offerta da devolvere in beneficenza per l'AIL e la LILT di Ascoli. E questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno Raccordo, Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: dopo anni non la smetti, ti manca.
1: In Blu 2000 News.
2: Emergenza carceri e massimi livelli, sovraffollamento e caldo anomalo rendono invivibili le strutture penitenziarie italiane. Da un convegno a Roma, l'ennesimo forte appello del presidente della CEI, Cardinale Zuppi, per i diritti dei detenuti. Nato un futuro pieno di incognite, ad Ankara in Turchia si è concluso oggi il vertice dell'Alleanza Atlantica. Il presidente americano Trump torna a criticare gli alleati. La premier Meloni dichiara che l'Italia seguirà una propria via di equilibrio. In quest'estate torrida anche muoversi per lavoro o per andare in vacanza diventa sempre più difficile. Treni rallentati su varie tratte anche dell'alta velocità per lavori urgenti da completare sulla rete ferroviaria, mentre i prezzi dei voli interni degli aerei schizzano a livelli mai visti. Buonasera da Andrea Domaschio. Vogliamo mettere stasera in primo piano all'attenzione dei nostri ascoltatori un grave problema sociale di cui da anni si discute ma che in Italia sembra non trovare mai soluzione. Quello del sovraffollamento delle nostre carceri, cui ogni estate, sempre di più col passare degli anni, si somma per i reclusi anche l'emergenza caldo. Beatrice Bossi.
3: Una pena da scontare che si aggiunge a quella stabilita dai giudici. I detenuti delle carceri italiane fanno i conti con il sovraffollamento. Sono poco più di 51.000 i posti a disposizione negli istituti penitenziari, a fronte di quasi 65.000.

0: 5.000 detenuti, un esubero di circa 13.000 persone che di fatto vengono stipate in celle già piene. L'ultimo report dell'associazione Antigone parla di un tasso di sovraffollamento del 139%, che si traduce in condizioni di vita inumane e carenze croniche. Il sistema è allo sfascio, dicono gli operatori del settore, e i numeri lo certificano, anche quelli dei suicidi tra le sbarre. Dall'inizio dell'anno se ne registrano 26, mentre nel 2025 sono stati 82, uno dei valori più alti degli ultimi 30 anni. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: E da un convegno sull'esecuzione penale che si è tenuto a Roma, torna a fare sentire la propria voce a favore dei detenuti anche il presidente dei Vescovi Italiani, l'arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi, come ci racconta Paolo Fucili.
2: Faccio mio l'appello del garante, che dice che non è sostenibile un sovraffollamento che pone delle condizioni di vita che non sono degne di istituzioni dello Stato.
3: Sicurezza è far funzionare davvero il carcere, che non faccia incattivire chi vive là passando tempo del tutto inutile. Nel periodo dell'anno, l'estate, in cui la reclusione è più dura, lo dice il cardinale Zuppi, presidente dei Vescovi Italiani, a un convegno a Roma sul diritto all'esecuzione penale. Parla di volontariato che crea legami col territorio, lavoro che abbatte le percentuali di recidiva. Celle roventi e sovraffollate, ammonisce, sono un campanello d'allarme che non può più coglierci di sorpresa. Gli fa eco Irma Conti dell'ufficio del garante dei diritti dei detenuti.
4: Io vorrei che si terminasse di parlare di urgenza e di emergenza e che si desse una soluzione programmata e sistemica.
3: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina. Ad Ankara, in Turchia, si è concluso il vertice della NATO, un incontro carico di tensioni, soprattutto a causa dei conflitti in corso in Medio Oriente e in Ucraina. E dal summit è emerso chiaramente che all'Alleanza Atlantica serve un cambio di passo. Antonio Soviero.
5: Si chiude il vertice NATO in Turchia e, anche se formalmente gli Stati Uniti restano nell'alleanza, la sensazione è che la distanza tra le due sponde dell'Atlantico sia aumentata ulteriormente. Donald Trump torna ad attaccare duramente gli alleati. Sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo, afferma il presidente USA, che pretende più investimenti nella difesa, e lascia il vertice visibilmente irritato, riaprendo forti dubbi sull'affidabilità dell'ombrello americano. Al di là del documento finale, in cui si riconosce che gli alleati europei e il Canada si stanno assumendo maggiori responsabilità per la difesa dell'alleanza, hanno aumentato i loro investimenti nei requisiti fondamentali per la difesa di oltre 139 miliardi di dollari per rendere l'Europa più forte in una NATO più forte, il messaggio politico è chiaro: l'Europa è più sola. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E nelle dichiarazioni alla stampa al termine del vertice NATO in Turchia, la posizione della premier italiana Giorgia Meloni è apparsa chiara, sia alla fedeltà e al rafforzamento dell'Alleanza Atlantica, ma con un dialogo comune e concorde. E i proventi di nuove spese per la difesa, aggiunto Meloni, devono rimanere in Italia. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
6: Buonasera Andrea, non mi pento di nulla di quello che ho fatto con Trump, ci sono delle affinità, ritenevo che potesse essere più semplice così. La Presidente del Consiglio Meloni, al termine del summit NATO ad Ankara, sui suoi rapporti con Trump, definiti cordiali, segno di una distanza che si è manifestata anche nel vertice dell'Alleanza Atlantica, con le critiche di Trump sulla mancata concessione delle basi americane in Italia, una scelta invece rivendicata da Meloni. Presidente del Consiglio che conferma gli impegni presi per il riarmo in modo sostenibile. Su un eventuale disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO, Meloni invece si mantiene prudente, resta un'ipotesi, ma non vi è stato alcun comunicato. Preoccupazione invece per quello che accade in Iran con la ripresa delle ostilità, capitolo Ucraina, faccia a faccia tra Meloni e Zelensky, ribadito il sostegno a Kiev. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. A emergere in modo sempre più netto anche il vertice NATO di Ankara è stata la crescente distanza di posizione e le reciproche critiche tra Washington e Madrid. Elena Sino.
7: Nonostante la vicinanza tra il presidente americano Trump e il premier spagnolo Sanchez nella foto di rito d'inizio vertice, non si sono visti contatti tra i due leader ad Ankara e non poteva che essere così, visto l'affondo che l'inquilino della Casa Bianca ha riservato, tra gli altri, anche alla Spagna. Nel corso di una conferenza stampa a fianco del segretario generale della NATO Rutte, il presidente Trump ha infatti definito il paese iberico un alleato pessimo, una causa persa, e ha chiesto di interrompere tutti i rapporti commerciali con Madrid.

0: comprese le visite. Pesa il non netto del governo di Sanchez all'uso delle basi militari per le operazioni statunitensi in Iran e il rifiuto a impegnarsi per innalzare la spesa militare al 5% del PIL. Interviene però la Commissione europea. Un portavoce di Bruxelles ha ribadito che la Commissione tutela gli interessi dell'Unione e di tutti i suoi Stati membri e ha detto di aspettarsi che gli Stati Uniti rispettino gli impegni commerciali assunti. Elena Seno, linea allo studio.
1: E al vertice di Ankara ha partecipato, come abbiamo già sentito, anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ce ne parla Fabio Bolzetta.
2: Future esercitazioni militari dei paesi dei volenterosi in favore dell'Ucraina. Lo ha evocato il presidente francese Macron a margine del vertice NATO di Ankara. Dal summit, la promessa di 140 miliardi di aiuti a Kiev nei prossimi 2 anni. Il presidente ucraino Zelensky, che ha partecipato al vertice, ha incontrato il leader della Casa Bianca Trump, che ha dato il suo assenso alla licenza per la produzione di missili Patriot. Bilaterale anche con la premier italiana Meloni, contiamo molto sul supporto dell'Italia che ha sempre contribuito alla salvaguardia della vita umana, ha sottolineato Zelensky. La presidente del Consiglio Meloni ha ribadito l'impegno italiano per la resilienza energetica e la protezione delle infrastrutture energetiche di Kiev, per una pace giusta con il coinvolgimento dell'Unione Europea. Intanto nuovi attacchi russi sulla capitale ucraina nella notte hanno ucciso almeno 5 civili. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E intanto sul fronte dello scontro armato tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico, la tregua sembra essere sempre più una chimera con continui scambi di colpi reciproci. Sentiamo Marco Burini.
3: Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. È un avvertimento. Oggi pomeriggio Trump non ha cambiato idea rispetto a stamattina, quando aveva detto che la tregua è finita. In realtà non era mai davvero partita, appesa agli umori del boss della Casa Bianca e ai furori del regime di Teheran, che mentre continua a celebrare i funerali di Khamenei, si tiene ben stretto Hormuz. Ieri ha attaccato 3 petrolieri in transito e per tutta risposta gli Stati Uniti hanno colpito circa 80 obiettivi in Iran, tra cui sistemi di difesa antiaerea, radar e motoscafi usati dai Pasdaran per controllare lo stretto. Teheran ha reagito lanciando missili sulle basi americane in Bahrain e Kuwait. Non voglio più avere a che fare con loro. Sono feccia, sono persone malate, crudeli e violente. Così Trump stamane ha liquidato i capi del regime di Teheran, gli stessi che 3 settimane fa, alla vigilia dell'intesa di Lucerna, aveva definito molto intelligenti. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ci spostiamo in Germania, dove è un ragazzo di 16 anni la persona fermata dalle forze dell'ordine dopo l'attacco armato avvenuto oggi in una scuola superiore della Baviera a Schongau. Lo riferisce la polizia locale. Secondo la stessa fonte, 2 ragazze sarebbero rimaste gravemente ferite nella sparatoria. Non è ancora chiaro il bilancio complessivo del grave episodio e ancora non si sa con quale arma abbia agito l'adolescente e se quest'ultimo appartenga all'istituto Welfen nel quale ha messo in atto il suo attacco armato. E in questa estate torrida anche muoversi per lavoro o andare in vacanza diventa sempre più difficile. Treni rallentati anche di ore su varie tratte pure dell'alta velocità per lavori urgenti da completare sulla rete ferroviaria, mentre i prezzi dei voli interni degli aerei schizzano a livelli mai visti e il dossier finisce sul tavolo del garante della concorrenza, Monica Di Loreto.
4: Settimana complicata per chi viaggia, la rete dell'alta velocità è rallentata per lavori in corso nel nodo ferroviario di Firenze. I treni vengono deviati sulla linea tirrenica, i tempi di percorrenza si allungano fino a 3 ore, il traffico si dimezza, le stazioni fiorentine lavorano con navette e percorsi alternativi e migliaia di persone cercano soluzioni diverse per spostarsi. E la soluzione diventa l'aereo, ma i prezzi schizzano, Torino-Roma quasi 400 euro, Roma-Milano a 500. Le compagnie parlano di algoritmi che reagiscono alla domanda, ma il ministro delle imprese definisce questi aumenti repentini e anomali e attiva il garante dei prezzi per capire se si tratta di oscillazioni normali o di rialzi ingiustificati. E il rischio è che la storia si ripeta. A fine luglio nuovo stop sulla rete ferroviaria dal 26 al 30 con altri rallentamenti e possibili disagi. Consumatori sotto pressione. Tra treni lenti e voli carissimi, oggi muoversi costa davvero troppo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Un'occhiata all'allerta caldo. Domani saranno in calo i bollini arancioni che indicano il rischio di colpi di calore per la salute dei più fragili. scendono infatti dei 10 di oggi a 3 soltanto per la giornata di giovedì, confermato solo il bollino rosso a Firenze, che rimarrà anche venerdì con l'aggiunta del capoluogo umbro di Perugia. E parliamo di chiese e scienza, nuovo intervento pubblico di Papa Leone XIV sul tema dell'intelligenza artificiale e della dignità integrale della persona umana. Sentiamo Cristiana Caricato.
5: In un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, in occasione del AI for Good Global Summit 2026, Leone XIV ribadisce la disponibilità della Santa Sede al dialogo in un momento di svolta epocale dettato dalle nuove tecnologie. Il Papa riafferma inoltre la necessità di individuare nuovi percorsi per il bene comune. Leone riferisce di voci e resoconti preoccupanti riferiti alla perdita dell'agire umano in ambiti di fondamentale importanza come quello delle nuove tecnologie. Dal loro ascolto, scrive, è nata l'urgenza di un'enciclica che trattasse il tema dell'intelligenza artificiale e della custodia della persona umana in un momento di svolta epocale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Economia e giustizia, nell'ambito dei molti filoni delle indagini della Procura di Milano sui cosiddetti serbatoi di manodopera, il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza nei confronti di 4 società milanesi per un totale di circa 28 milioni di euro. Ed era l'ultima notizia, da Daniele Caruso in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.
6: Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cesterelli. Nel nostro approfondimento con Realtà Locali oggi parliamo di un libro che sarà presentato il prossimo martedì 21 luglio alle 20.45 presso il Teatro Mercantini di Ripa Transone, Quando il credito odorava di grano, alla riscoperta di monti frumentari nell'Italia centro-meridionale. Testo curato da Luigino Bruni e Maria Beatrice Cerrino. Il volume è frutto di una ricerca lanciata sul quotidiano Avvenire e rilanciata da Federcasse, che presenta dei saggi proprio sui monti frumentari. Un'occasione per riscoprire una storia di solidarietà, comunità e cooperazione che continua ancora oggi a parlare al presente e a tutto il mondo delle banche e della finanza. Sentiamo il direttore generale Vito Verdecchia della Banca di Credito Cooperativo di Ripa Transone e del Fermano.
2: Nello specifico, appunto, questo libro tratta dei monti frumentari, non sono altro che le cosiddette protobanche di comunità, quindi le origini comunque del credito cooperativo, delle casse rurali quando nacquero a quel tempo, a fine 800, delle casse operaie, ma anche delle stesse casse di risparmio, risalgono proprio a queste primordiali istituti, a questi primordiali istituti che nacquero sul finire del 400 per opera soprattutto dei francescani. Quindi è proprio una liaison che va dalle radici del mondo della finanza ai nostri giorni, quindi, e che parlano soprattutto di territori e di questi territori.
1: Una banca, quella che lei rappresenta, direttore, che è molto vicina al territorio, non solo come capacità proprio di andare a capire quali sono le esigenze dei singoli, anche delle imprese, ma anche costruendo momenti di scambio proprio culturale come questo. Quanto è importante che ci sia anche questa presenza da parte di un istituto di credito?
2: Ma nel nostro caso è effettivamente qualcosa proprio che è in qualche modo connaturato con la nostra stessa natura. Noi abbiamo nell'articolo 2 dello statuto, al di là di fare banca, quindi di essere un istituto di credito, di raccogliere del denaro, di impiegarlo sul territorio, abbiamo proprio questo impegno di contribuire alla crescita culturale e al benessere socio-economico delle comunità nelle quali noi operiamo. E quindi la cultura oggi più che mai rappresenta un ambito nel quale bisogna che tutti gli attori della comunità si rendano in qualche modo protagonisti, quindi ogni iniziativa che ha a che fare comunque sia con la divulgazione, appunto, di notizie, di quello che proprio il professor Bruni stesso chiama il cosiddetto capitale narrativo, riteniamo siano ambiti sui quali una banca che si dichiara professa del territorio, di comunità, non può assolutamente sottrarsi.
1: Così il direttore generale Vito Verdecchia della Banca di Credito Cooperativo di Ripa Transone e del Fermano. Nati a partire dal XV secolo, i Monti Frumentari hanno rappresentato un punto di riferimento dunque per tutto il mondo rurale nell'Italia centro-meridionale. Ma che cosa erano in particolare e come erogavano appunto sostegno a quelli che erano i contadini del periodo storico di riferimento? L'abbiamo chiesto proprio al professor Luigino Bruni, sentiamo.
3: Comunque, i monti frumentari sono delle istituzioni di antico regime, cosiddette, cioè che nascono tra fine 400 e vanno avanti per 4 secoli, alcuni di più, fino agli inizi del 900, che sono tecnicamente delle banche del grano, cioè le prime i frati francescani, poi i vescovi, i parroci, intuiscono, a volte anche i comuni, ma molto di meno, anzi la chiesa lo fa, intuiscono che nelle campagne non c'è molta moneta e che quindi si dovevano, però la generale ha bisogno di grano soprattutto per vivere, per la semina eccetera, quindi a un certo punto fanno diventare il grano la moneta locale, quindi si presta grano in genere al raso del contenitore e si rimborsa a colmo. La differenza tra il colmo e il raso è le tasse di interesse, quindi saltano un passaggio finanziario, cioè eliminano la moneta e fanno diventare il grano la moneta, quindi sono delle banche dove la moneta, debito e credito era il grano, e nascono tantissimi, soprattutto ora stiamo facendo una nuova ricerca grazie alla fondazione Caritas su Ascoli di San Benedetto, abbiamo trovato centinaia di monti frumentari, cioè c'erano, per dire, nel mio paese di origine, Rocca Fluvione, abbiamo trovato 14 monti frumentari, in tutte le frazioni del paese c'era un monte frumentario gestito da due sindaci che svolgevano queste funzioni di prestito e di riscossione poi dei rimborsi del grano.
1: Come avveniva, professore, materialmente il prestito e la restituzione? Si trattava di un'attività di credito vera e propria o c'era anche una componente di mutualità e assistenza poi alla comunità contadina?
3: Però normalmente è un prestito, in casi eccezionali diventa un dono. Ed è un intreccio fra dono e prestito che è anche tipico della nostra storia finanziaria, delle casse rurali. Poi tante casse rurali nascono come evoluzione dei monti frumentari nel centro Italia, cioè che erano delle esperienze di cooperazione, di mutualità e anche economiche. Cioè nel mondo cattolico in, ge-

0: borsava in genere in estate, quando si faceva il raccolto, quello di grano era anche più abbondante, e queste istituzioni sono andate avanti per centinaia di anni, per secoli, e nel silenzio. Poi sono a un certo punto, soprattutto con l'arrivo dei piemontesi e dell'Unità d'Italia, che la gestione viene trasferita dalla parrocchia al comune, e quindi perdono sussidiarietà, vanno in crisi, e poi il mondo stava cambiando, ma non troppo ancora, perché all'inizio del Novecento nell'Ascolano, nelle campagne, non era molto diverso dal Settecento. Però toglierle la gestione alla Chiesa è diventata di fatto la fine. Gli ultimi monti finiscono con atti, con decreti, regi, finiscono all'inizio del Novecento.
1: Il volume, professore, evidenzia una forte matrice francescana. In che modo, le chiedo dunque, la fede e l'etica si sono intrecciate con lo sviluppo dell'economia rurale proprio nell'Italia centro-meridionale di quel periodo?
0: Ma non ci dimentichiamo che la parola fede, in latino si dice fides, che è la stessa parola della fiducia, nella stessa parola, proprio identica, della fiducia dei mercati, tanto che quando si va in Grecia si rimane colpiti che il nome delle banche è pistis, che vuol dire fede nel Nuovo Testamento in greco, cioè credere, credito, quindi rimandano a credere. Quindi evidentemente la fiducia è la base di tutto, tanto che questi prestiti venivano dati con delle lettere di credenza o di specie di fiduzione, cioè tu non potevi prendere un prestito se qualcuno del paese non garantiva per te, con delle lettere. E poi erano tutte intrecciate queste fideiussioni, perché ognuno garantiva per l'altro, tanto che se andava male andavano giù tutti. Però erano delle protobanche, con sindaci, con amministratori, con penali quando c'erano dei tentativi di opportunismo, ad esempio si veniva cancellati dall'albo dei beneficiari dell'anno successivo. Cioè non erano, era questo intreccio di mercato e di dono che è tipico del modello cattolico e del modello italiano.
1: Quale eredità ci lasciano queste antiche banche del grano, e può essere considerata una risposta valida anche per ripensare, no, al ruolo della finanza, del credito, dell'economia contemporanea?
0: Sì, ci lasciano il messaggio che credito rimanda a credere, cioè noi possiamo fare algoritmi, possiamo non guardare più nessuno in faccia, ormai nelle banche stanno chiudendo tutti gli sportelli, tutte le filiali, abbiamo soltanto tutto il banking online, perfetto. Ma se il credito non recupera il credere nelle persone, e prima di onorare i debiti vanno onorate le persone, quindi se noi non ci reinventiamo nell'epoca della globalizzazione, degli algoritmi, non ci reinventiamo nuove forme di finanza che partono dalla gente, dai nomi e dei cognomi, che poi sono molto belli questi elenchi di cognomi e nomi, sono gli stessi di oggi, i pronipoti di quei. Se non si riparte dai nomi e dei cognomi, se non impariamo a credere alle persone, la finanza diventerà sempre più distante e avrà una vita propria che non sempre serve né la gente né il bene comune.
1: Io ringrazio il professor Luigino Bruni per essere stato ospite di Realtà Locali, insieme a lui il direttore generale della Banca di Riva Transone del Fermano, Vito Verdecchia. Vi ricordo l'appuntamento martedì 21 luglio 20:45 presso il Teatro Mercantini di Riva Transone. Da Verusca Cestarelli è tutto, grazie per averci seguito.
2: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale